cose e ogni band entità cosse. Kent il paradis, alla tirati il suo vestito.